frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Sacini furono presi e bastonati, poverini. Frate Francesco partì.